0: Vuoti vuole!
1: Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vu

contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento,